Ding dong, il capitano di The Rob Zancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Zeus, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnesi con Radio Studio X, benvenuti! Inizia una nuova puntata di Juice, un'ora di musica mixata dove nella seconda parte siete voi i protagonisti con la vostra playlist da richiedere al mio indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure compilabile anche dall'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it.

Ed allora ti ricordo i contatti per la tua pubblicità o per avere DJ o il staff di Radio Studio X nel tuo locale per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare. Infoline al 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove potrai anche scaricare l'app ufficiale per i dispositivi Android. Per il momento

Yeah. Erano e Duran Duran con Psycho Killer dal 2014. Ed adesso iPhones Prime Time Sex Crime 2003. Dai, tieni il ritmo, sei su Radio Studio X 99.2.

E nella miscelazione in corso arrivano loro, le Sister Sledge, Here's the Greatest Dancer, Back to Disco Remix di Nico Zandolino. Vai con il basso in levare!

questo giro, con questi cori, con questo ritornello, l'abbiamo ballata e riballata.

E allora amici, sinto connessi con Radio Studio X, ricordiamo che la radio si può ascoltare in streaming sulle maggiori app di streaming oppure l'app solo per Android per il momento, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it oppure in FM 99.2, 87.3, in AM stereo 1188, 1584, 1485.

Stars on 45 con 45 remix dell'anno 2011. Misceliamo e andiamo nel 1981, dove troviamo Peter Jacques Band. Is it it? Remix.

andiamo un anno avanti, sino al 1982, dove troviamo il gruppo tedesco dei The Twins con Face to Face. Tra parentesi, Heart to Heart.

Bel balzo sino all'anno 2000, dove troviamo French Affair con My Heart Goes Boom. Sei sintoconnesso su Radio Studio X e stai ascoltando Juice, la spremuta musicale con DJ Rob Zancanelli. E allora,

Inizia così la seconda parte di Juice, quella dedicata alle vostre playlist. È la volta di Marco di Livorno che ci richiede la sua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance e all'indirizzo juice.djrover@gmail.com oppure tramite il menu dedicato nell'app di Radio Studio X, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it. Con l'app ci puoi ascoltare in streaming ovunque, oltre all'FM, oltre alle onde medie e oltre allo streaming anche sul sito. Erano i Living in the Box con Living in the Box del 2001, anzi no, 1987, ho fatto un casino oggi. Mentre nel 2001 erano loro, i Queen con Radio Gaga. E allora, alza il volume, canta e balla con noi.

0: Ora non ti fermare, non ti fermare. Continua a ballare, continua a muovere la gambina, perché un anno più avanti, ovvero nel 2013, arrivano loro al Libano. Sono i Daft Punk con Get Lucky featuring Pharrell Williams. E sei ancora sinto connesso con Radio Studio X, tieni alto il volume.
1: La

Nadina, te saluta Marco. Allora, nona e penultima traccia, Feel the Rhythm, Usura Mix. Sempre di Usura ci sono, ragazzi. Genie dal 1993 e noi ce l'ascoltiamo qui sulle Sinto Frequenze in FM ed AM di Radio Studio X, oppure in streaming dall'app o dallo streaming del sito www.radiostudiox.it.

0: featuring Marvin del 2019, l'ultima traccia della playlist di Marco di Livorno. E allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Saluto tutti gli amici radioascoltatori, radioamatori, i sintoconnessi, i colleghi della radio, e noi ci troviamo tra 7 giorni esatti qui su Radio Studio X. Ringraziamo Marco per la sua playlist e a presto, ciao!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Radio Studio X.
3: Dai il ritmo ai tuoi ricordi.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
5: Dance Rotation! Allora, ciao ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento marchiato Dance Rotation insieme al DJ Clever qua su Radio Studio X. La puntata di oggi, anche quella di oggi, è tutta dedicata agli

ballato in discoteca dagli anni 70, 80 e 90 qua su Radio Studio X. E come dice il mio socio, metti il segno, metti la X.

0: tutte le volte che comincio a divertirmi, il tempo a mia disposizione finisce. E purtroppo vi devo salutare, vi do appuntamento alla prossima qua su Radio Studio X col DJ Clever con Dance Rotation. Ciao a tutti, fate i bravi. Ciao ciao.
1: Dance Rotation. Con DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Giornata festiva quasi completamente all'insegna del sole e di un tempo stabile sul nostro paese. Al mattino cielo sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per il nord-ovest e per le due isole maggiori, dove potrebbero formarsi degli addensamenti, con locali piovaschi, specie sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, con gli unici disturbi a carico sempre dei settori siciliani. Ancora un po' di vento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
2: Due minuti, un libro.
3: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro. Perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire. E che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini. Edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei insegnante seria e affidabile, lui famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro. Perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire. E che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il filo di Arianna. Cercatelo.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Vuoi vedere un po' di azione?
5: Sì, certo.
6: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
7: Radio Studio X.
8: Dai ritmo ai tuoi.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedice.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, a causa di un incidente, chiuso lo svincolo di Ponte d'Era Est in entrata verso il mare e in uscita verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ Full Time. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&L DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X.

Uno studio project group di nome Q. Siamo ancora nel 1982 con questa stupenda The Voice of Q.

A3 ed usa come base niente meno che Trans Europe Express dei Kraftwerk, ovvero l'eccellenza dei primi suoni elettronici. A seguire Human League, Bing Boyle.

conosce il pezzo lo ha identificato all'istante, anche se in versione slowdown. Lynn Lovitch, ancora dal prolifico 1982, It's You Only, You.

gioco di magia a tre. Sotto sotto i synth di I Feel Love. E chi mi dice? Facile, facile.

0: TT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze è via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea Faentina, potranno esserci ritardi, cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Studio X, il tuo tempo con noi passa a ritmo di musica.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze è via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea Faentina, potranno esserci ritardi, cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: 2 minuti, un libro.
8: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai 2 centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
9: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non ne hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
8: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
9: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
8: Pinuccio Massaio, a chi si rivolge il tuo libro?
9: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
8: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaio. Engage Editore.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 36 minuti.
10: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
6: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
5: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
6: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
5: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
6: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 10:06.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Come to my desire. Are you ready for desire? Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fibili per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per questo motivo si sono formate code a tratti tra Montopoli e la diramazione Pisa-Livorno. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare.
4: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
7: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
6: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
7: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
6: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
7: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: I think of you, I search of you. You give me the night so long and I want you. You touch me, the day so far away to us. Oh Jane, we'll stay together, oh my Jane, yeah.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponzacco in direzione mare. Per questo motivo si sono formate code a tratti tra Montopoli e la diramazione Pisa-Livorno. Chiudiamo con i treni. Per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale, i regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 12 in direzione Genova, persiste una situazione critica, 2 km di coda per un incidente tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e Versilia, in cui si aggiungono altri 3 km di coda per lavori tra il nodo e Massa. Passiamo alla 1 verso Roma, traffico rallentato, flussi intensi tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Bologna, prudenza per un materiale disperso nella carreggiata tra Impruneta e Scandicci e un veicolo è fermo in galleria tra il Bivio per la variante e Sasso Marconi. Passiamo alla Firenze, Pisa, Livorno, personale su strada, ci sono lavori tra l'interporto Toscano Est e il bivio con la 12 in direzione Livorno. Chiudiamo con i treni, il ritardo di 28 minuti sulla linea Faentina per il regionale 18893 da Firenze a Borgo San Lorenzo a causa di un controllo tecnico. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio. Go!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: of rhythm and dance with me.
1: Dindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Tappe per tire giù, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Ed allora ragazzi, ciao a tutti e benvenuti. Inizia qui una nuova puntata di Juice.

eccoli qui, per gli amici Sinto connessi dal 1981, Odyssey Going Back to My Roots, qui su Radio Studio X.

ancora sinto connesso con Radio Studio X e dal 1978 erano The Jackson con Shake Your Body, ma adesso misceliamo rock, misceliamo, e questi sono i Bon Jovi con Bad Medicine dal 1988. Quindi pronti? Alza il volume e suona la chitarra.

cattive, ste medicine non le prendere, ti fanno male. Ma alza il volume, balla, canta con Radio Studio X e Juice, la spremuta musicale, quella ricca di vitamine, altro che medicine, le vitamine ci vogliono. E allora in queste giornate di sole andiamo, misceliamo e arriva lui, Gino Socio dal

www.radiostudiox.it, dove potrai anche da lì scaricare l'app per sentirci sui dispositivi Android e ascoltarci ovunque. E sempre dall'app puoi compilare la tua playlist ed essere protagonista nella seconda parte di Juice,

Ed inizia così la seconda parte di Juice qui su Radio Studio X con la playlist di Simone dalla provincia di Pisa ed esattamente da Calci. Erano gli Snap con Rhythm is a Dancer del 1992 e rimaniamo sempre in quest'anno per ascoltare More and More di Captain Hollywood Project.

praticamente anni 90, quella di Simone dalla provincia di Pisa, esattamente di Calci. Andiamo nel 1993, dove troviamo il Culture Beat con Mr. Vane. Sei sito connesso con Radio Studio X, quindi alza il volume, canta e balla con noi. Questo è Juice.

Fane. Eccola qua, la riconosci dalle prime note? Esattamente, i Van Halen dal 1984 con Jump. Sei su Radio Studio X, alza il volume, intro.

Era Jump dei Van Halen. E adesso torniamo negli anni 90, esattamente 1994, dove usciva questo dei Cappella, Move On Baby. In pista ballavi questa e non ti fermavi mai. Questa è la musica di Radio Studio Is, questa è la musica di Juice, la spremuta musicale.

allora fai come Simone. Compila la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance e inviala all'indirizzo juice.djrob@gmail.com oppure direttamente dall'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it. Questa è la sesta traccia della playlist di Simone. Tonight is the

ricordare agli amici sintoconnessi che Radio Studio X l'ascolti in FM sui 99.2 oppure in onde medie 1188, 1485, 1584. In AM stereo per i dispositivi che ricevono in AM stereo con qualità pari all'FM. Ed inoltre puoi ascoltarci anche in streaming sul sito www.radiostudiox.it. Da qui puoi scaricare anche l'app per i dispositivi Android. Sempre dall'app puoi compilare la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dense e di lì la spedisci automaticamente per essere protagonista qua nella seconda parte di Juice, come ha fatto Simone Di Calci.

0: Era la decima ed ultima canzone, quella richiesta da Simone della provincia di Pisa, esattamente di Calci. Era Robert Mind, Children, dal 1995. Siamo giunti al termine. Saluto tutti gli amici sintoconnessi, i radioamatori che ci ascoltano in tutta Europa in onde medie. Noi ci risentiamo esattamente tra 7 giorni, ovvero tra una settimana, con Juice, che va in onda il sabato alle 14.30, la notte alle 3, oppure il martedì alle ore 18. Da DJ Rob Zancanelli è tutto. Ciao!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
2: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: forever.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

Erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28. A tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento. Ciao!

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70 80 90 mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 in direzione Firenze, traffico rallentato nel tratto compreso tra Lucca Est e Alto Pascio. Ci spostiamo in A1 direzione Bologna, c'è un veicolo in avaria tra la variante di Valico e il bivio con la 1. Verso Roma invece ancora code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Attenzione sulla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata in direzione Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato. In direzione Firenze, ancora sulla strada di grande comunicazione, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In chiusura partenze speciali per i treni di domani per Firenze Santa Maria Novella, il regionale 70806 da Faenza delle 7.50 e il regionale 4028 da Pisa Centrale delle 10.55. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Due minuti, un libro.
4: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
5: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
4: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
5: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
4: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
5: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
8: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 19, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 in direzione Firenze, ancora una coda per un incidente tra l'allacciamento con il raccordo a 12 e Capannori. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti, traffico intenso tra il bivio con la diramazione Pisa e Ponte d'Era Est, oltre ai consueti rallentamenti tra la strada Signa e Scandicci. In A1 verso Bologna, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per il ripristino urgente della pavimentazione, mentre verso Roma ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Per i treni, il regionale 18987 Firenze Campo di Marte Borgo San Lorenzo è cancellato tra Montorsoli e Borgo per un controllo tecnico, viaggiatori che possono utilizzare il 94-459. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
8: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Amore.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
2: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 20:02.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X,
3: dai ritmo ai tuoi ricordi.
4: Due minuti, un libro.
5: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
6: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non ne hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
5: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
6: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
5: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
6: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
7: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Time Machine, un programma condotto da Vittorio Lindiano su Radio Studio X.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
2: world. Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
5: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23:02.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
7: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Progressiva. Progressiva.
2: Su Radio Studio X.
3: Es el sonido progresivo. Into.

0: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program for more.
1: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
2: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
1: Your DJ, le monografie di Master Mix, speciale puntata dedicata a Benny Benassi.
4: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
5: Do you wanna spend the night with me?

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
2: Radio Studio X, grandi successi di ieri e di oggi.
3: The Alan Parsons Project. I Robot. Robot. 99.1.

questo inizio da Radio Libera anni 70. Bellissime sensazioni. Comincia così il Master Sound di oggi, The Alan Parsons Project, iRobot, all'insegna dell'Electronic Sound.

puoi sbagliare, sei nel posto giusto. Qui non piovono farfalle.